0: We just heard from Nusrat Fateh Ali Khan, and before that, L'Ombra della Luce from Franco Battiato, The Shadow of the Light. Next up, we have From Here On It's All with Adventure Awaits. How is everyone tonight? I'm feeling a little like there's a lurgy coming on. It's that time of year. Maybe it's inevitable.
1: Vanno su anche loro, sui monti fra gli alberi dici tu. D'oro, dall'incresta, non esiste più la linea, quella che divide fra il sopra e il niente. Sento le gambe pesanti. Vai tu avanti, segui i segni, saliti presto dal fiume.

braccia, e poi la aprì la bocca, sotto al vento, c'è un pino verde sotto al pino, verde al sole, ci sei te.

quello non si muove. Quello è lontano e lo stesso è vicino. Quello è all'interno di questo tutto ed è anche fuori di questo tutto.

immobile, più rapido della mente. Quello, stando fermo, supera gli altri che corrono.